0: a stesse.
1: E produite.
0: Te di colmo rocoso, nazze, fazze, fladra, pazzi,

detto prova pro se smesi nepolita che ne raccemi prusu se pasu gregoru da pomoci doctoru colenati adiste to pomoci profaieto posvet mi gregor asice nahado srofatnes

0: Viste fiede doxi, dopo c'è, testament, dopo sì. Ai estendi zum milagro,
1: zum milagro,
2: c'è il testamento.
0: Salta il promene,
1: restituzione,
0: no, salta il promene.

0: che poto brer, abis nemos el zavolat.
1: Polizia!
0: Schattes capesse da od epsa leiste Christinse tut of fotografie jeto vas pot pis vi pornie racte dovolit a posta leiste mi percer tutto listino datum os nacet vis et cest jeto prave Alli et obsano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.
1: Iacum apidit.
0: Falsificat.

0: Ma cosa? E ci dà un po' di così, anche per ricerca, dopo che non la può perdere!
1: Ma cosa non esce qua?